Mi portavano appena finito da delle famiglie in modo che io stavo 10-15 giorni perché io sono vivo.

0: Thank you very much.
1: Bye.
0: Bye.
2: Paghi 9 euro, hai visto? Paghi 9 euro e vai su.
0: Tanta roba.
2: E vai su a vederla dall'alto.
3: Thank you.
1: company, it's underneath, sorry.